0: lo siamo qui, noi da soffi ferici. Dal tuo posto in bacio va, ascolta genima, ci non vere creta.
1: Radio Turist, вкусно, как испанская паэлья.

0: Yeah.
1: E faccio tardi pure oggi, vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio, vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio tardi pure oggi.